0: Estate su Radio Pola.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il Fondo per la tutela dell'ambiente pubblicherà oggi i risultati del bando per la bonifica di una parte dell'area di Gospic, dove sono stati depositati legalmente rifiuti tossici. L'intervento riguarda i rifiuti presenti in superficie e non interrati, che rappresentano circa il 10% delle complessive 37.000 tonnellate di materiale pericoloso. Il precedente bando, pubblicato a febbraio, era andato deserto. La procedura è stata quindi ripetuta, aumentando la stima dei costi previsti per la bonifica. 3 casi di infezione da virus del Nilo occidentale sono stati confermati in Croazia. I contagi sono stati registrati tra Zagabria e la provincia, dove un anziano è ricoverato in rianimazione alla clinica Mihaljevic. Il virus si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette e nella maggior parte dei casi non provoca sintomi, ma può causare anche gravi complicazioni neurologiche. L'allerta riguarda l'intera Europa, dove i casi accertati sono già più di 600. La situazione più critica si registra in Italia, con oltre 300 contagi, e in Grecia, dove le infezioni sono 157 e si contano già 13 vittime. Il sud della Francia è stato colpito da un tornado che ha provocato decine di feriti. Il vento, con raffiche superiori ai 100 km orari, ha scoperchiato diverse abitazioni e danneggiato centinaia di case. Numerose strade sono state chiuse e circa 2.800 famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. In ambito locale, le analisi sulla qualità del mare effettuate dall'11 al 21 agosto dall'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Istriana hanno confermato condizioni eccellenti quasi ovunque. Sono stati analizzati 222 punti di balneazione da Salvore a Brestova. Nel 99,5% dei campioni la qualità dell'acqua è risultata eccellente, mentre in un solo punto è stata giudicata buona. Le rilevazioni hanno tenuto conto anche delle condizioni meteorologiche, della temperatura e della salinità del mare e dell'eventuale presenza di inquinamento visibile. Ricorrevano ieri i 79 anni della morte del beato Miroslav Bulešić, ucciso il 24 agosto 1947 nella canonica di Lanischie a soli 27 anni al termine della celebrazione delle cresime. Nato nel 1920 a Ciavrunici, nella parrocchia di San Vincenti, Bulešić fu parroco a Monpaderno e Canfanaro, per poi diventare vice direttore e professore nel seminario diocesano di Pisino. È stato proclamato beato nel 2013. Le celebrazioni per l'anniversario si terranno questa sera a San Vincenti con la messa solenne alle 19, seguita da una processione con le reliquie del beato. A causa delle avverse previsioni meteo, la mostra di auto d'epoca in programma questa sera a Carnizza è stata rinviata a domani 26 agosto. L'appuntamento si terrà in piazza a partire dalle 18. Accanto all'esposizione dei veicoli, i visitatori potranno assistere anche al tradizionale mercato dei prodotti istriani. Oggi in Istria a tempo in parte soleggiato, ma con nuvolosità variabile, possibilità di piogge, rovesci e temporali, possibili temporali anche sul mare. Nel corso della giornata è atteso un graduale miglioramento, con cielo più sereno in serata e nella notte. Vento debole, localmente moderato, in rotazione da sud a bora verso sera. Temperature massime tra 25 e 27 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. L'economia croata mostra segnali di lieve rallentamento. Secondo le ultime stime dell'Istituto di Economia di Zagabria, nel secondo trimestre del 2026 il PIL dovrebbe crescere dell'1,8% su base annua. A pesare soprattutto la flessione del turismo con un calo degli arrivi. Tengono invece gli altri indicatori, dalla produzione industriale alle vendite al dettaglio, fino all'entrata

fiscali dell'IVA. Per il dato ufficiale sul PIL bisognerà attendere giovedì 27 agosto, quando saranno pubblicate le stime dell'Istituto Nazionale di Statistica. Da oggi sono in vigore i nuovi prezzi dei carburanti in Croazia. La benzina è salita a 1,66 euro al litro, 3 centesimi in più, ma a colpire soprattutto il diesel, che ha registrato un rincaro di ben 6 centesimi e arriva a 1,86 euro al litro. Aumenta di 5 centesimi anche il diesel agricolo a 1,32 euro. In rialzo pure il GPL a 1,27 euro al chilo per i serbatoi e 1,85 euro per le bombole. E il dato più significativo riguarda proprio il gasolio. Senza le misure di contenimento del governo, il diesel avrebbe già raggiunto 2,07 euro al litro. In Croazia a luglio risultavano occupate 1.776.000 persone, lo 0,6% in più rispetto a giugno, ma l'1,8% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, nello stesso mese i disoccupati registrati erano poco più di 62.000, con un tasso di disoccupazione del 3,4%. Tra i principali comparti economici, il maggior numero di occupati si concentra nel commercio, con circa 223.800 addetti. Seguono l'industria manifatturiera con 221.600 e il settore dell'alloggio e della ristorazione con 115.200 occupati. Mondo CNI, questa sera all'estivo di Palazzo Bradamante a Dignano è in programma il concerto dell'amicizia promosso dalla comunità degli italiani con ingresso gratuito. Sul palco si incontreranno tradizioni musicali diverse. Il coro folk Francesco Paolo Tosti di Francavilla al Mare in Abruzzo e l'ensemble ucraino Ceremscina. Inizio alle ore 21. L'associazione ambientalista Selena Istra Istria Verde organizza un pullman da Pola a Zagabria per partecipare il 5 settembre alla manifestazione di protesta sulla situazione dei rifiuti nella Lika. L'iniziativa nasce in segno di solidarietà con i cittadini della regione, alle prese con problemi legati allo smaltimento dei rifiuti, all'inquinamento e alla tutela dell'ambiente. Le iscrizioni sono obbligatorie e si raccolgono all'indirizzo email dell'associazione. La polizia di Pola ha arrestato un 41enne recidivo, sorpreso alla guida senza patente dopo aver tentato di fuggire agli agenti. L'uomo ha 22 punti negativi e non potrà sostenere l'esame di guida fino al 2028. Ha inoltre rifiutato i test per alcol e droga. Nell'auto, con targhe non proprie, sono stati trovati un'ascia e una pistola giocattolo. La polizia chiederà 120 giorni di carcere, 4.900 euro di multa e la confisca definitiva del veicolo. Per il resto della giornata, graduale miglioramento, con cielo più sereno in serata e nella notte, vento debole, localmente moderato, in rotazione a bora, temperature massime tra 25 e 27 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: Ovo kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
3: Con te a casa, con te impara il mondo. Radio Polo.

Sono le 16.30, buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: l'economia croata mostra segnali di lieve rallentamento. Carburanti, nuovo rincaro, senza le misure del governo, il diesel sarebbe già oltre i 2 euro. Confermati in Croazia 3 casi. Una tradizione a rischio. Il meteo per il resto della giornata: graduale miglioramento con cielo più sereno in serata e nella notte, vento debole localmente moderato in rotazione a bora, temperature massime tra 25 e 27 gradi. Domani tempo in parte soleggiato con nuvolosità moderata a tratti, soffieranno venti deboli da nord-ovest e di bora, temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 28 e 31 gradi.

0: Le principali notizie del giorno. L'economia croata mostra segnali di lieve rallentamento. Secondo le ultime stime dell'Istituto di Economia di Zagabria, nel secondo trimestre del 2026 il PIL dovrebbe crescere dell'1,8% su base annua, a pesare soprattutto la flessione del turismo con un calo degli arrivi. Tengono invece gli altri indicatori, dalla produzione industriale alle vendite al dettaglio, fino alle entrate fiscali dell'IVA. Per il dato ufficiale sul PIL bisognerà attendere giovedì 27 agosto, quando saranno pubblicate le stime dell'Istituto Nazionale di Statistica. 3 casi di infezione da virus del Nilo occidentale sono stati confermati in Croazia. I contagi sono stati registrati tra Zagabria e il circondario, dove un anziano è ricoverato in rianimazione alla clinica Mihaljevic. Il virus si trasmette attraverso la puntura di zanzare infette e nella maggior parte dei casi non provoca sintomi, ma può causare anche gravi complicazioni neurologiche. L'allerta riguarda l'intera Europa, dove i casi accertati sono già più di 600. La situazione più critica si registra in Italia con oltre 300 contagi e in Grecia dove le infezioni sono 157 e si contano già 13 vittime. Da oggi sono in vigore i nuovi prezzi dei carburanti in Croazia. La benzina è salita a 1,66 euro al litro, 3 centesimi in più, ma a colpire soprattutto il diesel che ha registrato un rincaro di ben 6 centesimi e arriva a 1,86 euro al litro. Aumenta di 5 centesimi anche il diesel agricolo a 1,32 euro. In rialzo pure il GPL a 1,27 euro al chilo per i serbatoi e 1,85 per le bombole. E il dato più significativo riguarda proprio il gasolio. Senza le misure di contenimento del governo, il diesel avrebbe già raggiunto 2,07 euro al litro. In Croazia a luglio risultavano occupate 1.776.000 persone, lo 0,6% in più rispetto a giugno, ma l'1,8% in meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, nello stesso mese i disoccupati registrati erano poco più di 62.000, con un tasso di disoccupazione del 3,4%. Tra i principali comparti economici, il maggior numero di occupati si concentra nel commercio, con circa 223.800 addetti. Seguono l'industria manifatturiera con 221.600 e il settore dell'alloggio e della ristorazione con 115.200 occupati. I giovani croati sono quelli che nell'Unione Europea lasciano più tardi la casa dei genitori, in media a 31 anni e mezzo. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica, l'89% dei giovani tra i 16 e i 29 anni vive ancora con la famiglia, la quota più alta nell'Unione. Negli ultimi 10 anni però è cresciuta l'occupazione giovanile in Croazia, passata dal 35,5 al 43,6%, mentre la disoccupazione è scesa dal 29,8 al 12,7%. Esteri, ancora una notte di attacchi russi simultanei su Kiev, Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. I droni hanno danneggiato anche un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia, dove il traffico è stato sospeso a tempo indeterminato. Secondo l'ONU, luglio è stato il mese più letale per i civili in Ucraina dall'inizio della guerra. Intanto l'Unione Europea annuncia oltre 6 miliardi di euro in armi per Kiev, mentre più di 50 paesi delle Nazioni Unite chiedono alla Russia un cessate il fuoco immediato. La Francia annuncia inoltre esercitazioni congiunte della coalizione dei volenterosi a partire da ottobre. In ambito locale, le analisi sulla qualità del mare effettuate dall'11 al 21 agosto dall'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Istriana hanno confermato condizioni eccellenti quasi ovunque. Sono stati analizzati 222 punti di balneazione da Salvore a Brestova. Nel 99,5% dei campioni la qualità dell'acqua è risultata eccellente, mentre in un solo punto è stata giudicata buona. Le rilevazioni hanno tenuto conto anche delle condizioni meteorologiche, della temperatura e della salinità del mare e dell'eventuale presenza di inquinamento visibile. A Rovigno i pescatori professionisti sono ormai pochissimi, ma la famiglia Venier continua a vivere il mare come una scelta di vita. 3 generazioni hanno fatto della pesca una tradizione tramandata di padre in figlio. Gian Pietro, il fratello Alessandro e il figlio Mauro raccontano una vita fatta di barche, reti e partenze all'alba, ma anche le difficoltà di un mestiere che oggi coinvolge sempre meno giovani. Servizio di Isabel Vidaic.
1: A Rovigno per la famiglia Venier la giornata comincia sul mare. È lì che Gianpietro ha seguito la scia del padre e dove ancora oggi continua a trascorrere gran parte del suo tempo. Ha iniziato a pescare a 16 anni e mezzo. Sono passati decenni, ma la sua barca è ancora il suo principale punto di riferimento.
2: Io sono andato avanti con la pesca perché da piccolo col padre è così che il mare per me è tutto. E mi piaceva e mi piace e vado finché posso. Adesso col figlio, io quando vado fuori sono in forma più che neanche quando sto a casa 3-4 giorni. E così mi sento bene.
1: Il lavoro del pescatore non si esaurisce quando la barca rientra in porto. Sulla banchina dell'Ecomuseo Casa della Batana, Gianpietro intreccia con calma una nassa metallica. Filo dopo filo prende forma uno strumento che richiede pazienza, precisione e soprattutto esperienza. Un sapere imparato dal padre Silvano e tramandato al figlio Mauro. A Rovigno sono rimaste soltanto poche persone capaci di costruirla ancora a mano e lui non l'ha mai realizzata per venderla, ma soltanto per il proprio lavoro in mare. Oggi Gianpietro non guida un'automobile e non ne possiede una. Per lui semplicemente non serve. Se la destinazione è il mare, ci dice, c'è solo un mezzo possibile.
2: E questo è vero. Queste qua, 5 barche, se non che sei anche la Batana del museo e auti in vita mia mai. La figlia, la moglie, la patente, ma per l'auto io non mai, insomma, perché la prima abito in centro, che è qui 200 metri dalla riva, e noi la prima cosa è guardare le barche, come il tempo, siamo sempre pronti. Il mare mi ha imparato tante cose, però in vita sempre impari qualche cosa di nuovo, anche se ho fatto abbastanza, ma però sempre qualche roba di nuovo.
1: La stessa scelta di vita appartiene al fratello Alessandro. 43 anni trascorsi in mare, tra pesca, reti e stagioni che cambiano.
3: Tutta la vita sono in mare, 43 anni pieni. E la pesca è tutto. Noi siamo imparati in mare da sempre, da piccoli.
1: Ma anche un'osservazione sul presente. Il pesce è sempre meno e sono sempre meno i giovani che scelgono questo mestiere.
3: Non è buona la pesca perché va sempre meno pesce. E chi ama il mare e piace sempre la pesca va bene. Però non c'è pesce come una volta. Non so cosa dire ai giovani. Ma anche i giovani andranno in mare, chi piace il mare, però ce ne sono pochi o neanch'uno.
1: Nonostante tutte le difficoltà, la tradizione nella famiglia Venier non si è fermata. Dopo il padre e lo zio, anche Mauro ha scelto il mare. È la terza generazione di pescatori.
4: E andare in mare insieme con mio padre è una soddisfazione. Io sono terza generazione di pescatori nella nostra famiglia, mio nonno, papà, zio e io. È bello, ogni giorno qualcosa di nuovo e poi crei ricordi che rimarranno per sempre. Sì, un po' le documenti, carte, un po' ci faticano il lavoro, però bisogna prendere ogni nuova legge, studiarla, andare avanti e tenere duro, perché se lasciamo va perso tutto, va persa la tradizione e finirà. Ed è un peccato, secondo me, in una città che era conosciuta per la pesca, che tutto vada a finire così, per 4 documenti. Il mare, più di tutto l'amore per il mare, la passione per il mare come lavoro, la pesca, la tradizione, le barche, è tutto un insieme di cose che non so spiegare, però mi tengono vicino a questo mondo della pesca, del mare.
1: Per Gianpietro, Alessandro e Mauro la barca non è soltanto uno strumento di lavoro. È il filo che unisce 3 generazioni della famiglia Venier, tra partenze all'alba, reti e conoscenze tramandate di padre in figlio che nessun manuale può insegnare. E finché ci saranno mani capaci di intrecciare una nassa, preparare una rete e uscire in mare, anche un frammento dell'antica anima marinara di Rovigno continuerà a vivere.
0: Questa sera all'estivo di Palazzo Pradamante a Dignano in programma il concerto dell'amicizia promosso dalla comunità degli italiani con ingresso gratuito. Sul palco si incontreranno tradizioni musicali diverse, il coro folk Francesco Paolo Tosti di Francavilla al Mare in Abruzzo e l'ensemble ucraino Ceremshina. Inizio alle ore 21. Ricorrevano ieri i 79 anni dalla morte del beato Miroslav Bulešić, ucciso da un gruppo di comunisti il 24 agosto 1947 nella canonica di Lanischie, a soli 27 anni, al termine della celebrazione delle cresime. Nato nel 1920 a Ciabrunici, nella parrocchia di San Vincenti, Bulešić fu parroco a Monpaderno e Canfanaro, per poi diventare vice direttore e professore nel seminario diocesano di Pisino. È stato proclamato beato come martire nel 2013. Le celebrazioni per l'anniversario si terranno questa sera a San Vincenti, con la messa solenne alle 19, seguita da una processione con le reliquie del beato. L'associazione ambientalista Slena Istra, Istria Verde, organizza un pullman da Pola a Zagabria per partecipare il 5 settembre alla manifestazione di protesta sulla situazione dei rifiuti nella Lica. L'iniziativa nasce in segno di solidarietà con i cittadini della regione, alle prese con problemi legati allo smaltimento dei rifiuti, all'inquinamento e alla tutela dell'ambiente. Le iscrizioni sono obbligatorie e si raccolgono all'indirizzo email dell'associazione. Dalla questura, la polizia di Pola ha arrestato un 41enne recidivo, sorpreso alla guida senza patente, dopo aver tentato di fuggire agli agenti. L'uomo ha 22 punti negativi e non potrà sostenere l'esame di guida fino al 2028. Ha inoltre rifiutato i test per alcol e droga. Nell'auto, con targhe non proprie, sono stati trovati un'ascia e una pistola a giocattolo. La polizia chiederà 120 giorni di carcere, 4.900 euro di multa e la confisca definitiva del veicolo. A causa delle avverse previsioni meteo, la mostra di auto d'epoca in programma questa sera a Carnizza è stata rinviata a domani 26 agosto. L'appuntamento si terrà in piazza a partire dalle 18. Accanto all'esposizione dei veicoli, i visitatori potranno assistere anche al tradizionale mercato dei prodotti istriani.

Domani tempo in parte soleggiato sull'Istria con nuvolosità moderata a tratti. Soffieranno venti deboli da nord-ovest e di bora. Temperature minime tra 14 e 21 gradi, massime tra 28 e 31. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.